0: Alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Ni sawa sawa.
0: Niende tuyaga kumengo ufisa makenga.
1: Na mereki ee.
0: Kumengo ufisa makenga.
1: Amakenga ii.
0: Yuko akura. Wamaze gushika.
1: Nekare kare kare kugia da sore ho njene vivaikiba.
0: None sinda bagwe miso yo somubji utsumu kaza mora senga. Aha ni mumbazi.
1: Aha tenzi ndu kasenga.
0: None nibusa gufisa miti mibiri. Oh lala chako bitachiru. Nuhabana sha. Nakonda ragaruka.